Halakuchi Yachisla. Ha! Halakuchi Yachisla, Elizabeth. Halakuchi Yachisla. Ha! Bibi bit, Taria di Bodine, Bibi Bodine. Taria da Whittle, Adi Bodine, Bibi bit, Taria di Bodine, Bibi Bodine. Taria da Whittle.